Susanne, lei come is. Io carto andavo vecchio, attacchi porzellano, se vuoi dare